Che cazzo te lo fica, che so de pra ci prende, ma sbatte che aceitar, io sai pra viver, vai me ver fazendo tudo.